Regina. Vedi che quello che ci messo si corre alla ginecine perché il pezzo è tutto. Mi rimesso il bambino che è il e per lui que la tele me lo voy a llevar y toco una serie. No tan lleno.